0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Pontexa, enciende el día. Prende la radio.